esqueça dessa data, dessa

Tonight.

Thank you.

0: brutti, caro
1: siamo
0: Turco.
1: Tornati, santo.
0: Ci si aspetta che qui, aspetta, eccoci.
1: Ora ci sentiamo forte e chiaro.
0: Sì, sì, sì. Siamo solito reglaggio di volumi e siamo online, caro tu.
1: Siamo online per una nuova portata di Tutti Frutti, in cui sono lieto di annunciare, esatto, che sono riuscito a non farmi deportare dai Caraibi olandesi, quindi continuerò potenzialmente per tutto un altro anno a essere qua. Ma la vera notizia importante per cui ci sarà ancora non festeggiamo è che la prossima settimana, ufficialmente ricontrollando gli archivi storici di Tutti Frutti, la prossima settimana saranno 2 anni che facciamo la nostra trasmissione qui nella radio Riva in Fiume Inside Radio, e quindi siamo già pronti con le parate, le ondate oceaniche, ci sono la banda qua.
0: Facciamo
1: spolverando i sassofoni.
0: Festa stile Wolf of Wall Street al Duro de Matar. No, non è vero, non è vero. Forse ce lo concederebbero, non lo so.
1: Guarda, potrebbero, i nostri padrini qui alla radio ci stanno concedendo di tutto, la libertà più totale di fare festa, di portare il nostro programma, le nostre idee pazzarelle sulla festa, sullo stare insieme, sull'ascoltare qualsiasi tipo di musica senza limiti. Quindi potrebbero concederci anche questo, vedremo.
0: Ma guarda, noi nel frattempo proseguiamo, magari, ecco, ci potremmo inventare effettivamente, caro Turco, qualcosa di speciale per Tutti i Frutti. 2 anni di un sacco di frutti, un sacco di musica, e sono veramente veramente euforico e emozionato, perché effettivamente tra l'altro in realtà, per la precisione, la prima puntata è stata il 3 ottobre.
1: Esattamente, quindi questo sabato, quindi noi ci sbronzeremo a distanza sabato per festeggiare, però poi il festeggiamento vero e proprio sarà per questa specialissima puntata che abbiamo in serbo per la settimana prossima.
0: Tra l'altro, appunto, ormai abbiamo dei fan che ci seguono anche da Bonaire, la nostra pagina Instagram. Turco, la vuoi dire tu, te la ricordi? Io un vuoto, Tutti i Frutti,
1: tuttifrutti.radio.esr, esatto, che ormai fa favile perché siamo due bei maschioni che piacciono a tutti, a tutte, anche a tutte, diciamo, quanti tanto,
0: e saltuariamente, quindi, ormai, saltuariamente.
1: Un successo intercontinentale, l'emisfero occidentale sta per essere conquistato da Tutti i Frutti.
0: Che bello.
1: E
0: che
1: io
0: bello.
1: Direi, santo, visto che la festa e la musica è quello, appunto, che portiamo ovunque nel mondo, appunto espandendo sempre di più, direi di iniziare subito alla grande.
0: Ma sei sicuro che non vuoi parlare della legge elettorale, Turco? Sei sicuro che non vuoi fare una parentesi sul tema più importante dell'ultimo mese? No, scusa, mi fa troppo ridere questa cosa, la devo dire ogni volta perché mi fa troppo ridere.
1: È vero. No, guarda, l'argomento di politica di cui in realtà volevo iniziare la puntata era semplicemente il celebrare i nostri amici francesi, perché tu sai che ho un rapporto particolare con la Francia e i francesi, mentre tu sei per te amore puro, però su questo siamo d'accordo che quando si tratta di fare casino, di protestare, i francesi fanno scuola a livello mondiale, e proprio per la proteste, per le riforme della scuola, stanno portando in piazza un sacco di ragazzi per le vie di Parigi. E ora come allora, quindi evviva i francesi che protestano, ma invece di dirlo io lo facciamo dire a una delle band rock, se non la band rock per definizione, che sono i Rolling Stones, che negli anni 70, proprio celebrando il fatto che, a differenza che nella Londra di allora, nella Parigi si era manifestazioni, ribellione e tutto, scrissero questo pezzo con cui andiamo a iniziare la nostra puntata, che è Street Fighting Man dei Rolling Stones.
0: E allora andiamoci a sentire i Rolling Stones, i cari e vecchi, le cari e vecchie pietre rotolanti. Andiamo.

0: E allora, Street Fighting Man, Rolling Stones, appunto si va, parliamo un po' delle proteste del mitico 68.
1: Esatto, la primavera parigina del 68 e adesso è diventato l'autunno del 2026, è stata presa di didascalici, però ora come allora i cari amici francesi, santo, ancora quando si incazzano loro si incazzano bene, no? E cosa
0: sì,
1: sarà?
0: Sì, sì,
1: cosa
0: sì,
1: sarà
0: sì.
1: Il camembert? Cosa
0: no, ma guarda, io una volta a un orario improponibile che non starò qui a dire di più, parlando con questo ragazzo francesissimo, molto molto molto simpatico, un ragazzo, e mi disse: ma vedi, il punto è che noi proprio fin da quando siamo piccoli noi ci, cioè, la cosa che c'è qui in Francia è che a me non mi devi dire cosa fare, cioè è una roba proprio che ci hanno un po' installata. Lui me l'ha messa così, no, dicendo: vedi, noi non ci piace che ci dicano cosa fare, cosa non fare, quindi, capito, quando è, capito, cioè, sì, ci incazziamo. Ora veramente è una versione abbastanza così semplicistica, però, anche perché non è sempre così, però effettivamente è vero, l'idea del protestare se c'è qualcosa che non ti va bene è abbastanza dentro di tutti, e c'è il sentimento del credere che la protesta abbia dei risultati. In effetti,
1: bravo.
0: Insomma,
1: secondo me è proprio quello che dici te, proprio il credere che funzioni, mentre purtroppo noi italici, che siamo altrettanto profondi appunto nel giusto e nello sbagliato, purtroppo siamo dei fatalisti, siamo
0: sì,
1: rassegnati,
0: sì, sì,
1: all'idea che tanto le cose fanno sempre così, tanto non cambia mai niente, no? Ma, lo diceva tuo nonno,
0: esatto,
1: lo dicevo io,
0: esatto,
1: e tanto dirà tuo nipote,
0: esatto, e quindi tanto vale che io salvo il mio piccolo orticello, come è proprio,
1: esatto,
0: questa l'idea,
1: però senza non perdere l'occasione per lamentare, perché comunque ricordiamo la differenza tra lamentarsi e protestare è fondamentale, e purtroppo noi ci è rimasto più che altro la parte del lamento.
0: Lo so. Comunque, salutiamo i ragazzi francesi, salutiamo, permettimi anche di dire questa cosa, poi andiamo subito al prossimo pezzo che seguiamo la scaletta, ma dopo ti faccio una sorpresa. Ci sono anche,
1: certo,
0: gli amici spagnoli che hanno protestato e ottenuto questa legge, questo decreto Sanchez, decreto Maria Carmen, non vorrei dire il nome sbagliato, ma di quella famosa signora 87enne semi-invalida.
1: Bravissimo.
0: Che è stata scacciata via, ci sono state le proteste, ma io rido perché è una cosa tenerissima, c'è la gente che in massa ha protestato per questa povera signora che dopo 70 anni, cioè proprio il film, il cattivo che è la grande azienda, è una roba anni 80, capito, l'azienda,
1: la big corporation,
0: sì, anzi no, più anni 90 la big corporation che se la prende con la gente.
1: E infatti, guarda, colgo l'occasione per salutare la mia amica Disa, che mi ha mandato una foto da Playa del Sol a Madrid, che è occupata da 3 giorni ininterrottamente, proprio esattamente per questa cosa che stai dicendo te. E quindi dice: allora non sono solo i francesi, allora siamo proprio noi che siamo sbagliati.
0: Siamo totalmente sbagliati.
1: Lo sappiamo,
0: no? No, vabbè, ma perché effettivamente, guarda, poi qui sarebbe da aprire una mezza puntata a parte, ma

0: appunto ci sarebbe da parlarne e noi rispondiamo ovviamente con musica. Cosa mandiamo, Turco, la prossima?
1: Musica e festa. Beh, a questo punto dopo essere partiti con gli anni 60 vogliamo continuare qua con un po' di rock and roll, andiamo di psichedelia perché ho un sottogenere da presentarti dopo che ti farà spanzare.
0: No, non vedo l'ora.
1: E ci spostiamo dopo la storia, hai parlato dei francesi e degli spagnoli, dei nostri amici ancora miei, ancora più in particolare olandesi, perché ci ascoltiamo un po' di rock psichedelico dall'Olanda e loro sono gli Shocking Blue con Sammy e Posca.
0: Allora te la faccio mandare a te, guarda.

0: Send me a postcard, darling, send me a postcard now. Allora, siamo sempre rimasti nel 68. Dimmi.
1: Non so se hai colto esatto tutti questi messaggi subliminali che sono rivolti sempre a te, che mi manchi, che vorrei mandare le cartoline, capito, queste cose qua. Sono sempre canzoni d'amore.
0: Guarda, ma allora facciamo così, facciamoci un bel brindisi, un bel cin cin. Allora,
1: io direi un pre-anniversario di 2 anni, la bevuta.
0: Cino, io ti allungo simbolicamente verso la camera.
1: Sono contento perché sono il computer, si fotte. No, cosa stai bevendo te? Aspetta, facciamo un po' di marchette a Duro de Matar, che fa dei cocktail meravigliosi.
0: Questo è l'ennesimo cocktail buonissimo. Oggi mi sono voluto concedere non un Margarita sin vergüenza, ma bensì un Die Hard Margarita. Che è un po', allora sono tutti buonissimi. Questo è il Margarita un po' più buono ancora. Quindi eccoci qua. Eccoci con il Margarita. Ora piano, perché se no, sembra bevo tutto adesso, poi finisco la puntata sul mixer. E quindi, appunto, abbiamo ascoltato Send Me a Postcard, Shocking Blue, che sono gli stessi di Venus, del famoso.
1: Bravissimo.
0: Famoso pezzo.
1: Io sugli Shocking Blue avrei un sacco di dire, perché sono di quei gruppi che
0: salutiamo Foggy, salutiamo il grande Foggy che ci sta ascoltando. Foggy, amico, artista pazzesco, che tornerà, esatto. Grande Foggy,
1: uno
0: grande
1: dei nostri
0: Foggy.
1: Ospiti favoriti, sì, assolutamente, sì, sì, sì, sì. Che non vediamo l'ora di vedere qui sulle frequenze di Inside.
0: Quanto ti piace dire delle frequenze?

0: Comunque,
1: lo so che non ci sono perché è una radio online, però io vorrei che ci fossero. Guarda.
0: Grande, grande Foghi. Potrebbe essere uno, uno degli ospiti dei due anni, in effetti. Potrebbe venire a far mandare due pezzoni, dei suoi, ovviamente, dei suoi. Dicevi degli Shocking Blue, scusami, vai.
1: No, parlavo degli Shocking Blue, appunto, che intanto è un colore meraviglioso, lo Shocking Blue, il blu elettrico, cioè un colore stupendo, e che fanno parte della scena di quel rock psichedelico anni 60, no? Che andava alla grandissima, che però noi associamo sempre, ovviamente, no? Al Regno Unito e agli Stati Uniti, ovviamente, no? Quante volte ne parliamo che tutti,
0: certo,
1: tutti del fatto che dell'egemonia anglo-americana musicale. L'Olanda, che come sai è un paese estremamente aperto, estremamente diciamo multiculturale, di questo ha sempre fatto anche proprio un vanto, cioè la capacità di assorbire appunto queste influenze, questi stili e poi rielaborarli. E degli Shocking Blue, la cosa che poi mi piaceva di dire che in realtà loro fanno parte di questa wave, di questa onda degli anni 60 che i bravi olandesi hanno vissuto, che si chiama la Nether Beat. Eccolo, questo è il nuovo sottogenere mio preferito per sempre.
0: La Nether Beat.
1: Andrò da tutti i miei amici olandesi qua a Bonaire a parlare di questa cosa.
0: A obbligarli, anche perché effettivamente è parte della loro storia, nonostante appunto tu sia, ricordiamo, Bonaire, Caraibi, ma è una di queste municipalità olandesi, insomma, queste...
1: Cioè, allora, se io ormai c'è, nella mia testa c'è la Nether Beat, sta all'Olanda come l'Italo Disco sta all'Italia, tipo, capito, eh? Come se gli ambasciatori si
0: trovassero. Ora Turco,
1: per una foto, opportunity, io capito, io sogno questo, capito? Gli Shocking Blue che stringono la mano, non lo so.
0: Comunque leggo che c'è anche la Nether Pop, perché ovviamente c'è, sì, anche la loro,
1: certo.
0: Perché, per non lasciarsi indietro niente. E io ricordo che abbiamo sentito anche la Nether Ska, se ti ricordi, uno Ziget di qualche anno fa, con quel gruppo meraviglioso, certo, che aveva un nome olandese, non ricordo onestamente, però erano...
1: Guarda, io ogni tanto cerco di trovarlo, però purtroppo il problema dei nomi olandesi è che ci sono un numero incredibile di E e delle K messe lì nel mezzo, e solo che poi questo è l'unico indizio che ricordo della...
0: Ho provato
1: a scrivere su tutte le intelligenze artificiali possibili, gruppo ska olandese... No, non vengono fuori, ma un giorno torneranno, perché
0: li
1: abbiamo anche mandati ai tempi.
0: Sì. Ma io adesso invece voglio completamente un attimo rovinare l'atmosfera. Completamente.
1: Party pooper vuoi fare?
0: Completamente.
1: Che comunque è un elemento fondamentale di ogni party.
0: E ti mando, senza fare troppa introduzione, senza fare troppi discorsi, questa la mando io, ti mando Annalisa con Esibizionista, e un po' te la dedico.
1: Questa me la aspetto un po' come dedica, sì.

0: Mi stavo quasi perdendo il finale perché ero troppo entusiasmato nella danza e nel cantare. Turco, io questa canzone parla esattamente di te, cioè non è che te la dedico io, ora ho riletto ovviamente con il testo davanti. Questa canzone racconta proprio di una ragazza che soffre proprio per te, capito? Perché lui è un esibizionista senza dignità. Bello.
1: ma sono proprio io.
0: È proprio sì. Lui. Sei, poi, sesso e varietà anche, perché proprio anche sei tu, c'è vita, cioè.
1: Sì. No. Mi sono sentito chiamato in causa, devo essere sincero. Permettimi di aggiungere poi su una nota puramente musicale che...
0: Tra l'altro, esatto, scusami, bravo, parliamo un secondo dell'aspetto musicale di questo pezzo, giusto?
1: Che è veramente chionza sta canzone, cioè, che ti prende benissimo, cioè, non so, il termine tecnico è proprio quello, no?
0: È chionza.
1: E mi chiedevo, infatti, guarda, sarebbe interessante capire appunto Annalisa, appunto in quale forma, dice, come si crea la sua musica, esatto.
0: Guarda.
1: Che la produce, chi gli dà il beat, testi, è molto, è interessante, perché lei non è esattamente, non si può ridurre a una popstar, una copertina, una figurina sua, lei parte integrante della creazione di quello che...
0: Certo.
1: È cantautrice, certo. Rientra nella categoria cantautrice, non è... una pop star.
0: Ma sì, diciamo che effettivamente credo in quel mondo, come dire, le strade sono grigie e un poco chiare, nel senso che sicuramente è una che partecipa ovviamente alla scrittura della canzone, non so bene a che livello, è indicata come tra gli autori, il produttore è questo Davide Di Whale Simonetta, va bene, stavo verificando al volo, dovrebbe essere addirittura lo stesso produttore forse di anche un altro pezzo suo, che ora devo andare, perdonami, la mia memoria veramente è terribile,
1: bellissima.
0: Esatto, sincera, bellissima, esatto, Mon Amour, insomma, comunque è evidente che l'hanno capito a un certo punto che dovevano un attimino puntare su la musica sugli anni 80 rivisitati in maniera nel 2026, ecco, questo è
1: sì.
0: Questo è chiaro, è proprio evidente che siano andati lì. E bravi,
1: nel senso, meno male, lasciamelo dire, perché Annalisa è sicuramente una tua creatura di tutti i frutti, se c'è uno dei due che vuole metterla in playlist sei te, però io che sono ipercritico nei confronti, diciamo, della qualità della musica pop, ma della musica in generale, però della pop in particolare italiana, specialmente rispetto agli albori nostalgici di un tempo, mi sento di dire che Annalisa è una di quelle che invece mi fa pensare, no dai, allora c'è ancora qualcuno, qualcuna che riesce a cantare in italiano facendosi divertire e non dicendo semplicemente a novembre.
0: Sì. Oh, no, boh, attenzione, anche Gianni Ferreri in quel periodo.
1: Di maniche larghe.
0: Ho le maniche larghissime. Comunque, intanto salutiamo la grandissima e meravigliosa Maria Grazia. Maria Grazia, non la Maria Grazia che ricordi tu, ma un'altra Maria Grazia, amica sempre, che sono insieme al Buon Foggy, e salutiamo. Noi, chi ci ascolta ci saluta, noi li salutiamo.
1: Alla grande. Esatto,
0: Mandateci
1: foto nude possibilmente,
0: esatto. Meravigliosa,
1: di uomini, assolutamente.
0: Ah, no, noi vogliamo solo foto di uomini nudi, le donne ma non è divertente, capito? Quindi
1: è noioso, e poi chiamano le risorse umane anche alla radio, quindi
0: grande,
1: sono
0: Maria.
1: Uomini.
0: Però, meravigliosa,
1: a parte tutto, salutiamo veramente chi ci ascolta.
0: E ti confermo, scusami, che vedi che non dico cazzate, produttore.
1: di quanto
0: la gente pensi, sia di Mon Amour, sia di Bellissima. Davide Simonetta, e appunto il tocco è chiarissimo, anche di Notte in Bianco, Due Vite, insomma ha mezzo vinto, anche è stato candidato anche a dei premi. E ti dirò, visto che siamo un momento di gossip, è stato addirittura fidanzato per 3 anni con Annalisa, ma appunto i pezzi di cui stiamo parlando sono successivi al loro fidanzamento, quindi niente, evidentemente sono rimasti insieme e hanno deciso di collaborare.
1: Allora guarda Santo, direi che lanciamo l'argomento di cui pensiamo tutti e poi aspettiamo anche commenti, messaggi dai nostri ascoltatori su questa cosa del stare in una band con i propri ex, a chi se è una
0: mamma
1: grande
0: mia
1: idea, cioè, idea pessima, che in realtà però comunque è capitata molte volte. Nel frattempo parto io col prossimo pezzo, perché appunto
0: lo mandi tu, allora cosa mandiamo?
1: Annalisa.
0: Vai.
1: Continuiamo su quest'onda psichedelica, e io lo sai, quando si parla anni 60, quando mi piace poi tornare a dare un tocco di contemporaneità di chi ha preso lo scettro con il cannone sopra della
0: sì, esatto,
1: psichedelia moderna, sono loro, sono i Tame Impala, e ci andiamo ad ascoltare Loser.

0: Allora, vabbè, piccoli impedimenti tecnici, non era il pezzo che abbiamo annunciato, ma era comunque un pezzone, grande, scelto naturalmente dal turco, Sunset Club, Moeke.
1: Esatto, e ormai Moeke che io mi aspetto, sto aspettando, guarda, solo che esca il 2026 Wrapped di Spotify e mi sento di prevedere che sarà il mio artista dell'anno più ascoltato, perché a me questo funky groove italo disco ambient background, fermami Santo, perché
0: no, erano tutti i nomi bellissimi che io non...
1: È vero, no? Sei d'accordo, è tutto figo, basta, ma dico lounge come chiusa, perché è comunque la mia parola preferita quando si tratta di dire la musica giusta per la situazione giusta. E Moe, che è appunto il collettivo di DJ italiani, veneti nello specifico.
0: Sì, abbiamo mandato più loro dei Beatles in questi ultimi due mesi.
1: Esatto, sì, cioè se eravamo
0: perché con 60. Dovete sapere che con il buon turco, il mio fide compare, è così, cioè non esistono veramente vie di mezzo. Quando gli entra un treno, un treno dell'amore o un treno della musica, è impossibile qua che si distolga da questo treno per almeno qualche settimana. Leggendarie sono, lo voglio raccontare perché fa ridere, i suoi motivetti fischiettati, va bene? È una di quelle persone che, ma non un'intera canzone, diceva, ma proprio 4-5 secondi, forse anche meno, che poi fischietta per giornate intere, ovviamente con l'unico effetto di far salire la voglia di accoltellarlo. Sì, e quindi con i Moeke, però effettivamente questa gliela passa molto più volentieri.
1: Mi sento di condividere ogni singola parola che tu hai detto. Cioè, qualcosa veramente, persone che mi conoscono e che mi frequentano possono, diciamo, diventare amici fra di loro parlando di me, e proprio questa è una di quelle.
0: No, è verissimo.
1: E diciamo che esatto, avrei dovuto fare io l'agente di Popstar, perché è proprio quei 4 secondi in cui parli te, in realtà sono proprio quel momento in cui il cervello viene acchiappato dal motivetto, dal giro. Quando parliamo di tormentoni estivi, di musica pop,
0: certo,
1: parliamo esattamente di quello, di non più di 4-5 secondi che però funzionano.
0: No, ma io sai che concordo con tutte le scelte assolutamente che hai, ma fa ridere la eccola, decisione con la quale tu ti butti, certo, sulla cosa. Allora, senti, invece adesso io ti vorrei rispondere in una maniera, anche lì rompo un pochino l'atmosfera.
1: Questa partita a beach tennis che ci facciamo.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. E ti voglio rispondere con un pezzone italiano. Oggi mi sento così, oggi mi sento italo, ma non italiano,
1: italiano vero.
0: Non italo disco. E quindi
1: senti un po' patriarcato mediterraneo, no?
0: No, e questa scusa la citazione, è vero, sì, no. Prepariamoci, perché tanto sta arrivando, sta arrivando.
1: Qui tra un po' cambia, ci arriveranno le veline alla radio.
0: Tra l'altro ho molto imbarazzo, perché con i tedeschi bisogna stare attenti, ma ho dei clienti tedeschi, ogni tanto glielo vorrei chiedere, ma quindi raga, come la vedete voi? Che no, sta attorno, non voglio dire che voi siete tutti, però ecco, per capire se mi devo preparare, andiamoci a sentire Vivo per lei, Andrea Bocelli e Giorgia, caro Turco.
1: Attenzione,
0: Andiamo
1: fuori tutti i frutti.

0: Allora, mentre capito, io parlando con la mamma, che comunque quando chiama la mamma bisogna sempre rispondere.
1: Io guarda santo, direi che non ci poteva essere canzone migliore di Io vivo per lei che per parlare con la propria mamma, perché va bene l'amore, la donna, la fidanzata, però chi è l'unica lei veramente?
0: Esatto, è la mamma.
1: Sempre solo la mamma.
0: Sempre solamente la grande mamma.
1: Un bacio a tutte le nostre mamme, le vostre mamme suona male, no,
0: diciamo, sembra una roba da maniaco sessuale.
1: Esatto. Quindi, no, alle nostre.
0: Ci tengo un attimo a parlare delle vostre, della mamma del tuo,
1: no? No, poi si dice alle medie.
0: No, dell'album Bocelli 1995, che tra l'altro è l'album con te partirò, con Romanza, appunto Vivo per lei. E io ricordo un ricordo molto bello, perché mio padre appunto si appassionò poi a Bocelli, comprò questo album che mi ascoltavo effettivamente, perché io la scelta lì penso fu di lanciare Bocelli, parliamo ormai di 31 anni fa, proprio
1: esatto, quando era ancora un pischello lui,
0: sì. E con appunto questo album pop, insomma relativamente pop, no anzi non relativamente, abbastanza pop, che fu un successo devastante tra l'altro. Poi però appunto si è... Vabbè, un talento così non è che avesse grandi problemi a distaccarsi dal mondo del pop, però appunto ha proseguito nel mondo della lirica, non pop, ma nel senso comunque, ecco, è diventato un nome ormai totale in Italia. Salutiamo intanto, anche qui ci sono altri fan,
1: dagli amici
0: che ci guardano. No, ed è all'estero, è Bocelli, è come Pavarotti, cioè ormai è diventato tipo,
1: certo,
0: cioè, capito, quella roba lì.
1: Cioè, diciamo che c'è più di una generazione che magari non sa più chi è Pavarotti, ma sanno sicuramente chi è Bocelli.
0: Assolutamente.
1: Proprio uno dei classici. Guarda, a me come a te, che viviamo all'estero, quindi abbiamo molti stranieri con cui ci mettiamo a parlare, solitamente con due bevute in mano, e
0: certo,
1: alla terza bevuta parte Bocelli.
0: Sì.
1: A me capita più volte di quanto effettivamente non potrei pensare. E sicuramente, al di là dei banali discorsi sull'orgoglio italiano, che lasciamo a parte in questo caso, è però una cosa, è un percorso interessante il suo, sì, come hai detto bene te, c'è una fusione fra la lirica e il pop, che può sicuramente farà storcere il naso al purista della lirica,
0: no,
1: che però non abita a tutti i frutti, perché se c'è qualcosa che noi, per cui noi siamo contro, è il purismo. Noi proprio ci piace mescolare qualsiasi cosa, quindi e viva la lirica che diventa,
0: no, vabbè,
1: pop, che diventa rock, che diventa reggae, che diventa tutto.
0: Qui parliamo di un artista che era troppo bravo per, cioè poteva anche veramente fare qualsiasi cosa, gli sarebbe andato bene. Cioè questo album è del 95, stavo verificando in questo momento, lui è del 58, insomma, ma
1: del
0: già
1: 58, 30 anni fa.
0: Lui aveva già comunque i suoi 37 anni, ma era già comunque Bocelli, insomma,
1: era un tenore già navigato e conosciuto.
0: La lista...
1: Fermo,
0: eccolo, ce l'ho Turco il nome. Il nome del genere, che per chi non lo sapesse,
1: noi
0: siamo dei feticisti, crossover classico. Oppure operatic pop, non so se cosa.
1: Eccolo, qui mi hai preso, guarda.
0: Io, ecco,
1: l'operatic pop direi che sfida il nether beat.
0: No, ricordiamo, io per adesso, per me vince sempre l'alter latino dei Catri e Pacamoroso.
1: Sì,
0: è molto bello.
1: Forse sì.
0: O anche il drum and boss invece che drum and bass.
1: Pensando a quello brasiliano, cioè, qual era quello brasiliano che era forse ancora... Sì, è vero. Però diciamo che questo cos'era, operatic pop, no?
0: Sì, si chiama esattamente
1: operatic pop,
0: o crossover
1: crossover
0: classico, oppure operatic classico nel senso di roba classica, operatic pop. Vabbè,
1: guarda, io lo sai che noi dei veri feticisti, ormai anche selettivi dei sottogeneri, quando si usa la parola crossover è troppo una scorciatoia, no, per fare un sottogenere. Dice crossover è tutto crossover, allora grazie. Però l'operatic pop mi convince molto di
0: più. Ma se vuoi c'è anche il baroque pop, che è un po' quelli di Rondò Veneziano, sai?
1: Bravo, bravo, Rondò Veneziano, che ormai sono ritornati alla ribalta, tra l'altro, loro sono diventati...
0: Io non capisco perché non sono tipo perché non vanno nei maggiori teatri del mondo, cioè dovrebbero essere
1: sì, perché non fanno i festival, cioè... non ti dico di fargli fare la chiusura nel main stage del festival, ma sicuramente cioè, nel mezzo cioè, ci starebbero alla grande, sono proprio sì.
0: E allora adesso
1: che vorresti sentire quando non
0: certo sentire. No, quando vuoi, ma sempre ci sono bene sempre, però adesso noi tu allora, mi sposti guarda. Invece su un'altra roba, poi la vai mandala, sì. Mandala,
1: allora guarda, perché volevo riprendere il discorso che facevamo prima sulla mia capacità di andarci sotto con un giro di 4 secondi e quindi ci tenevo ora a sentire al pubblico di Tutti i Frutti qual è il giro con il quale ci sono andato sotto, ma proprio male negli okay. 4 giorni. Credo di aver ascoltato questa canzone 30 volte al giorno negli ultimi 3 giorni. Ed è questo successo in seguito a un evento, diciamo, che c'è stato qui a Bonaire. Io, Santo, lo pongo come obiettivo di riuscire a fare un crossover, visto che ci piaceva usare questa parola,
0: sì.
1: Fra questo collettivo techno che organizza rave sull'isola di Bonaire, che si chiama 404, il 404, che invito a seguire, noi li seguiamo già, siamo amicissimi sulla pagina Instagram, che ha fatto un nuovo evento questo weekend, a cui ovviamente io sono andato, evento techno in mezzo al nulla, sotto la luna, è stato bellissimo. E la cosa che è successa durante quella notte è che mentre ero sotto cassa e ballavo della techno bellissima, mi è entrata in testa questa canzone che c'entra fino a un certo punto, perché comunque è una techno un po' più pop, però ho detto ma come sarebbe figo se partisse questa, e da allora non posso fare a meno che cantarvela in testa, e quindi con molto piacere la condivido il mio tormentone del momento con il pubblico di Tutti i Frutti, e quindi ci andiamo ad ascoltare Tiga e DJ di Montreal. Nello specifico ci ascoltiamo You Gotta Want Me.
0: E dopo spazio alle richieste dal pubblico.

0: Guarda, l'ho voluta lasciare fino alla fine perché era giusto, si meritava lo spazio. Grande Tiga, allora, appunto, come dicevi tu giustamente, canadese dal Canada, e tra l'altro in questo album, cioè, in questo album appunto che adesso vado a recuperare, praticamente ci sono Sexor, vabbè, che già è un nome bellissimo, album del 2006, attenzione,
1: e siamo negli anni 2000, un momento meraviglioso.
0: Ti vorrei c'è un pezzo stupendo che ti voglio far sentire solamente 20 secondi, va bene? Ma perché già il titolo è bellissimo, si chiama Pleasure from the Bus.
1: Scusami, sapevo che saresti andato per quello subito.
0: Ma scusa,
1: bisogna anche di preparare.
0: 20 secondi, appunto.

0: pleasure from the base. Place to call your own. I am the one and only son. You are someone to call my own. I see.
1: No, ma era veramente 20 secondi, perché era se ci fosse la possibilità di definire un titolo onomatopeico, non una parola in questo caso, ma un gruppo di parole, ecco, questo è Pleasure from the Base di Tiga.
2: Io direi che stesso
1: album.
2: Direi tanto che è ufficiale che dobbiamo andare a vedere dal vivo Tiga, perché
1: no, ma suona spesso, no, è venuto, guarda, ora io per ragioni di salute, ecco, tendo a schivare le varie promozioni, gli eventi che mi appaiono davanti, ma cioè, è venuto anche da queste parti recentemente. E la cosa che volevo dire su You Gonna Want Me è che questo pezzo, per questa cosa,
2: guarda, vorrei essere lì con te in questi giorni per farti
1: rappresenta proprio il simbolo anche, è tornato, finalmente mi rivedo anch'io, il simbolo del cambiamento, dell'evoluzione interna, nel senso che per me quello che, anche per te credo, quello che un tempo rappresentava il classico pezzo delle discoteche dove noi non andavamo, che ci facevamo cagare perché erano discoteche fighette, che mandavano,
2: esatto, You Gonna Want Me da camicia bianca
1: e posto tamar da camicia bianca, dove noi non scopavamo mai, nemmeno per sbaglio, neanche un limone, cioè se c'era due ragazze ogni maschio, ce n'era uno che ne aveva almeno otto, perché io e te non avevamo, facevamo niente. E però adesso invece scusami, finisco questa cosa, ma è vero, è una cosa interessante come nella vita si può cambiare, e può cambiare anche la percezione di un pezzo, di un brano, di un genere, in base al contesto, in base a come stai tu. Questa è una cosa, secondo me, molto bella, perché bisogna essere sempre pronti, ecco, nella vita, a accettare qualcosa di diverso, qualcosa che mai non ci piaceva, qualcosa che magari in quel momento non eravamo semplicemente pronti, ecco, noi a ricevere. Quindi ecco, teniamo le nostre antenne, gli occhi e le orecchie sempre aperti, nella musica come in generale nella vita, può fare bene, ecco, questa è la cosa che volevo dire.
2: Bravissimo, io sottoscrivo tutto. E cavalcando l'onda del tuo discorso, appunto, dico anche che hai detto bene te, che il problema dei tempi non era la canzone in sé, ma era proprio il contesto in cui ci capitava di ascoltarla, perché questo è chiaramente una hit, un pezzone, che è però purtroppo la realtà di noi, della provincia italiana di quegli anni, la collegavamo al posto fighetto, come stavamo dicendo, quando in realtà adesso invece, con l'occhio, con la mente delle feste, dei festoni, dei festival in cui siamo stati, in cui magari poi non si scopava uguale, però non era quello,
1: esatto,
2: non era quella la sensazione, non era quella di andare in un posto per fare il ganzo e se poi
1: il
2: non facevi niente eri uno sfigato, finivi con gli amici a giocare a pallone nel parcheggio fuori.
1: Sì.
2: No, il punto era fare festa, era liberarsi e gioire, e questo pezzo qui obiettivamente è un inno veramente al se
1: adesso dai, Turco, perché... io ti finisci pure, perché c'ho già il pezzo pronto senza perdere il ritmo. Posso andare, perché anche qui ti faccio un gioco. Adesso il gioco sarà, lo puoi fare, devi tu indovinare il sottogenere, va bene? Ci puoi arrivare, ascolta bene il pezzo. Il pezzo si chiama Stand Up, ok? C'è di David Penn con la voce di Ramona.
2: Sono già in tensione, René. Sto sudando.
1: Attenzione, è facile, ci puoi arrivare. Stand Up.
2: Oh, non mi dire così. If you believe-

0: Stand Up, David Penn con Ramona Renea. Allora Turco, ti do un attimo per mettere le idee a posto, vediamo allora se hai provato a capire, a indovinare o anche a intuire quale può essere un sottogenere di questa canzone.
1: Allora guarda, io santo so che il tuo lavoro, la tua... vocazione, la vita sarà fare il presentatore, io ti vedo a Sanremo, però questa opzione anche a Sarabanda potrebbe essere interessante, in ogni caso sei fantastico. Io quindi mi trovo nel ruolo dell'uomo gatto, no? Come
0: bravo, bravo.
1: Quindi proverò a interpretarlo. E allora mi verrebbe da dire, cercando di unire i pezzi di quello che abbiamo ascoltato, diciamo il cantato era molto gospel.
0: Bravo.
1: No?
0: E però che pezzo? Il pezzo quindi però era...
1: Il pezzo era più su un house.
0: Bravo, esattamente, esattamente. Siamo in questo meraviglioso genere della gospel house, che a me mi fa veramente volare fino a... Sai, hai vinto, grande, tutti vai, beviti, anzi beviamoci un sorso insieme.
1: Esatto.
0: Aspetta che ecco, alla... Guarda, tu sei qua sotto, tac, faccio un brindisi qui. Alla, eccola, tac, alla Gospel House, che...
1: alla Gospel House, che è il terzo sottogenere di questa puntata incredibile. Ormai il nostro fetish non ha più limiti, non ha più vergogna.
0: Ormai,
1: appunto, è risaputo, bisogna solo celebrare e vivere i propri fetish con orgoglio.
0: No, beh, ma la Gospel House mi fa morire quasi quanto la Sax House, che quella è già un pochino più comune, diciamo, perché c'è, no, la classica house col sax che è super piaciuto. No, sai, quella da spiaggia.
1: La gospel house è il classico sottogenere che ti dici ma perché non ci abbiamo pensato subito dal primo giorno, perché dici ma effettivamente c'è, cioè, se c'era l'unica cosa che poteva aggiungere più carica appunto al giro house, che è appunto il classico giro del tatta col piatto, col basso grosso, era una voce altissima cantata e carica di emozione, più di un gospel, quindi qualcosa di addirittura lirico, qualcosa di religioso, di trascendentale, che trasporta fino in fondo verso il paradiso, ti porta
0: sicuramente, ti porta,
1: perché a noi piace uguale, se non forse di più, guarda.
0: Ti porta sicuramente nel divino, ecco, perché comunque effettivamente questa, no, giusto per chiudere sulla gospel house, ma già la musica gospel, già il canto gospel effettivamente è carico, voglio dire, no? E abbiamo, anche se qua non è arrivato da noi, ma insomma abbiamo visto film eccetera, video. Se ci aggiungi il giro della house sotto, è chiaro che ti carica e ti porta verso l'alto, anche un pochino a canticchiare. Senti Turco, invece poi che dici, ma vogliamo andare con la richiesta dal pubblico?
1: Ma direi assolutamente sì, finalmente i nostri mezzi potentissimi tecnologici, da Instagram in poi, ci permettono di interagire in diretta con i nostri fans, con i nostri pazzarelli ascoltatori.
0: Esatto.
1: E qual è la prima richiesta? Esatto, vediamo un po', andiamo a controllare.
0: La prima richiesta è canzone di Lucio Dalla, che
1: abbiamo dei romanticoni.
0: Dei romanticoni che hanno voglia di fare un po' sing-along dopo appunto aver cantato Vivo per lei di Boscelli, evidente l'ispirazione.
1: Dopo due pezzi sotto cassa era il momento di ricantare di nuovo.
0: Ma sì,
1: è proprio la festa tutti i frutti.
0: È la festa tutti i frutti, dove c'è spazio per tutti e tutti hanno diritto a divertirsi. Quindi mandiamo canzone e poi la commentiamo, che è un pezzo interessante.

0: Allora, lo sai cosa? Lo sai cosa, caro Turco? Ho un aneddoto su questo pezzo incredibile, appunto, cantato da Lucio Dalla, ma scritto dal mai troppo celebrato il mitico Samuele Bersani, che scrittore ombra di tanti pezzi, è già negli anni 90.
1: È vero, considerato molto personaggio molto più profondo di quanto si possa pensare.
0: E pensa tu che...
1: Chiamogli dignità.
0: Esatto, dice, cito, autore Samuele Bersani, dice che avevo appena scritto il testo di canzone dove comunque si capiva che ancora cercavo di ricostruire questa storia con questa ragazza. Mi rivolgevo a quella figura sperando che lei riascoltasse la canzone, glielo dicevo anche dentro al testo. Questa cosa non è andata come immaginavo e quindi poi ho scritto Giudizi Universali, che è una canzone invece dove è evidente appunto che dice ho già la sensazione di aver perso tutto. Giudizi Universali è una delle canzoni più

0: non riesco a trovare esempi simili così, così potenti, ecco, quindi grande Samuele.
1: C'è da prendere in... tirare in ballo Lucio Battisti, guarda, forse vuole arrivare al livello di struggimento.
0: Ma lì era... Ma Battisti che Battisti è uno che si strugge, che la ragazza l'ha lasciato, lui ci ripensa, no?
1: Lo struggimento amoroso per definizione,
0: no,
1: vecchio Lucio.
0: Però in Samuele...
1: Solo che si è fidanzato così tante volte solo per potersi lasciare, per scrivere di quanto
0: no,
1: si sta male.
0: Però in Giudizi Universali c'è la fine, con qualcuno che... non faceva per me, capito? Cioè non c'è speranza, capito? Non c'è, non c'è, proprio è finita, capito? E non è come Baby I'm Gonna Leave You delle Zeppelin, cioè in Giudizi Universali c'è lui che proprio sentenzia in maniera bellissima la storia, è finita, tu sei solamente la fotocopia di la copia di mille fotocopie, insomma, cioè è proprio è netto, capito? Quindi no, niente, era solo perché mi piace celebrare Samuele Bersani che all'interno della musica italiana.
1: Mi piace celebrare chi ci fa emozionare, quindi hai fatto benissimo.
0: Ma adesso, Turco, che ne dici? Sì, è giunto il momento?
1: È arrivato il momento, i nostri fans più accariti ce lo chiedevano, ma che fine ha fatto la nostra rubrica storica è più meglio di tutti i frutti? Stiamo parlando di Usempolo, ovvero chi campionò. Quindi, Santo, vai con la sigla.
0: E allora andiamo.

0: Comunque, devo... mi mancava la sigla di Who Sample.
1: È vero, è un po' il vero motivo per cui facciamo la rubrica, per ascoltare i nostri artisti marocchini che cantano i campanari.
0: Allora vai Turco, fai un bel recap della nostra, una delle nostre rubriche.
1: Allora, la nostra rubrica chi campionò non è altro che una rubrica che a tutti i frutti serve per dimostrare, diciamo, ogni volta che nel mondo della musica sono state scritte 4, non 5, non 6, 4 canzoni, e poi da quel si è stato trovato attraverso campionamenti, dei loop, delle cover, degli riarrangiamenti, li possiamo chiamare in ogni modo, ma sono state riprese e sono venute fuori le nuove hit con cui noi, i più giovani, i meno giovani, tutti insieme abbiamo ballato nei decenni successivi all'invenzione dello strumento della radio. E oggi ritorniamo con un pezzo che era un po' in realtà che volevo mandare nella rubrica. Direi intanto di far partire il pezzo finale, ovvero quello che poi ha campionato.
0: Cioè quello che dicendo... è stato campionato? No, quello che ha campionato.
1: Quello che ha usato il campione per poi fare la propria hit. Stiamo parlando di All Summer Long di Kid Rock, che i più scapicollati ricorderanno la ruggente estate del 2008. Io lo ricordo molto bene perché forse veramente... questa cover qui, visto che va a riprendere di pescare dei classici, proprio classici veri del rock and roll, però cantata nei tardi anni 2000, mi ricordo mi aveva dato un sacco di gioia, perché era proprio la canzone che volevi che partisse la radio mentre eri sulla litoranea, sul lungomare, che te ne andavi tra Livorno e Cecina, ovunque tu fossi sulla costa. E quindi ci andiamo intanto a sentire questo pezzo qua, e poi andiamo a parlare di chi campionò per creare questa canzone.
0: Questo capolavoro. Andiamo a sentire All Summer Long.

0: Mentre Kid Rock was smoking funny things, mi ha sempre fatto molto ridere questa cosa che lui dice: we were smoking funny things. Sembra era
1: facevano all'amore sul lago.
0: No, sì. Mi fa ridere perché c'era questo mio ex collega di Parigi, Pietro si chiama, ancora.
1: Salutiamo Pietro.
0: Sì, che no, però lui mi ricordo quando doveva riferirsi a Parigi, insomma, vuol dire, la gente faceva molta festa, ecco, e venivano consumate un po' di sostanze, no, in giro, la Fanny. Gente. E lui dice, si rivolgeva in inglese dicendo: "But are you going to take some your funny things?" No, perché non voleva dire droghe come, perché per non essere capito, non si sa bene come funny things.
1: In realtà mi hai scoperto ora che in realtà stava semplicemente quotando Kid Rock. Era un ragazzo.
0: Lo sai che forse hai ragione, è vero. Ma comunque, torniamo un attimino alla rubrica. Guarda. Scusami, ma ho avuto questa digressione.
1: No, hai fatto benissimo, santo. Guarda, se c'è una cosa che tutti ci teniamo è che la musica ha lo scopo di farti accendere delle lampadine nel cervello e nel cuore che poi riguardano la nostra vita e tutti noi. E come io mi ricordo mio zio che guidava la sua macchina quell'estate del 2008 e diceva: ma che figo, questa è la mia canzone preferita di quest'estate. E quindi mi è un ricordo che ho proprio, che mi si scalda il cuore. E tu, è bene che ti ricordi le tue notti pazzarelle a Parigi.
0: Sì,
1: con le funny things che venivano trovate
0: con le funny
1: tutto
0: things.
1: Tutto questo perché mi andava di ripartire con questa.
0: Beh, dobbiamo dire, esatto,
1: critica del campionò. Adesso ci andiamo a sentire perché in realtà ecco, sarebbe quasi banale, no, dire, ma è ovvio, no, qual è la cover che è su cui è stata campionata la canzone, cioè Sweet Home Alabama, no?
0: No,
1: invece no, il buon Kid Rock ci ha fatto uno scherzone, perché sì, nel testo della canzone cita esplicitamente il cantare quella canzone, il giro di chitarra con cui stacca è quello, ma in realtà adesso ci andiamo a sentire la vera canzone che è la base di campionamento di All Summer Long, che è quella, diciamo, che gli dà l'ossatura. E stiamo parlando di un artista, forse una canzone un po' meno conosciuta rispetto a Sweet Home Alabama, ovvero Werewolves of London, cioè I Lupi Mannari di Londra. È un brano di Warren Zevon che io inviterei di far sentire per un paio di minuti, giusto per,
0: certo.
1: capire il groove di che cosa
0: andiamo. 1977, Werewolves of London, Warren Zevon.

0: Lei. Non c'è più AU adesso, quindi possiamo tornare su tutti i frutti. Scusate, mi stavo intortando col volume. No, sai perché, Turco, mi stavo intortando? Perché
1: hai detto bene te, il vero punto forte di questa canzone è la
0: AU.
1: È un giro incredibile, secondo me. È veramente un pezzo della Madonna.
0: Pezzo che leggendo è nato. Ora, la storia è incredibilmente una storia molto articolata. È un pezzo nato per scherzo, perché c'era questa serie effettivamente del 35, Werewolves of London. E da lì è nato come per gioco questo giretto, questa canzoncina. Però dice che il produttore, insomma, ha detto che è stato uno dei pezzi più complicati alla fine da registrare della storia, perché ha partecipato tra l'altro anche il buon Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac,
1: batterista,
0: bravo. E appunto è stato un pezzo molto complicato da mettere in studio e da registrare. Pare che hanno fatto 56 take, praticamente i musicisti, che venivano pagati naturalmente a ore, alla fine hanno preso un sacco di soldi, e gran parte dei soldi per l'album è andato per la registrazione di Werewolves of London, ma insomma...
1: solo per fare perché in effetti sembra una stupidaggine, ma in realtà non è banale. Non è affatto banale. Io, guarda, Santo, su questo sample poi vorrei chiudere semplicemente, guarda, arrivando al momento polemica, guarda.
0: Oggi sei tu, allora. Polemica,
1: che era quella, esatto, appunto, che mancava anche questo. Rischiavamo appunto di fare una puntata senza il momento polemica, in cui ti lancio la palla a questo argomento, perché ho avuto discussioni con un po' di amici qua. Allora, Kid Rock, ti direi che quel pezzo qui che abbiamo ascoltato al Summer Log è stato forse l'ultimo momento in cui Kid Rock era semplicemente una rockstar, un figo, prima che poi il suo, diciamo, un po' declino, il suo essere poi diventato un personaggio sempre più controverso, fino ad arrivare a fare, ti ricorderai, all'ultimo Super Bowl, no? In cui c'è stato Bad Bunny che ha...
0: Sì.
1: Diciamo, è stato l'artista, ci sono stati molti, diciamo, conservatori, se non reazionari, bifolchi, forse la parola giusta, che erano contro, no, l'esibizione di Bad Bunny, perché non volevano un artista che cantasse in una lingua che non fosse la lingua ufficiale degli Stati Uniti d'America, cioè l'inglese, e quindi per protesta avevano creato un contro spettacolo, halftime show, spettacolo di metà partita, con degli artisti, diciamo, appunto, mi puoi immaginare, che potevano aver accettato di far parte di una cosa del genere. Kid Rock, diciamo, il nome più grosso, diciamo, che ormai è entrato ufficialmente in questo giro vizioso. Nonostante questo, però, che tu sia Kid Rock, che tu sia Kanye West, che tu sia chiunque che possa aver detto delle cose deprecabili a livello politico, io sono convinto che questa cosa non mi toglie il piacere e le emozioni che mi dà riascoltare All Summer Long o qualsiasi altro suo pezzo. Ho avuto proprio questa discussione con delle persone che mi hanno detto: no, ma non mettere questa canzone perché è di Kid Rock, che è uno stronzo, che vota Trump, no, che volendolo costringere sul livello del discorso. E quindi io qui insisto a dire una cosa che è una bandiera di tutti i frutti, e quindi lancio la polemica sul fatto che non c'è limite alla pessimità della persona che puoi essere quando la tua opera entra, diciamo, nell'etere, nel mondo della musica e della festa, non è più tua, ce ne appropriamo noi.
0: Ma
1: e ci fa essere ballare, ci va.
0: Tu sei molto romantico in questo, non è sbagliato, ma io te la voglio mettere ancora diversamente. Se dovessimo ragionare secondo le qualità morali delle persone, probabilmente nemmeno io e te saremmo qui adesso a fare questa trasmissione, cioè, nel senso che questa è proprio la maniera più controproducente anche di vedere le cose, perché se tutti noi ci conoscessimo fino in fondo, probabilmente ci ammazzeremmo, o forse ci chiuderemmo nella nostra camera in un mondo virtuale. Questo discorso sono discorsi, secondo me, proprio che servono solo a sentirsi bene nella propria cameretta, perché non è troppo più facile, capito, schifare gli altri piuttosto che guardarsi dentro, quindi uno no, ti mette a un livello superiore di qualcuno perché vota qualcun altro, perché dice un'altra cosa, allora vuoi cancellare la sua, quello che ha fatto. È veramente di una tristezza infinita. Con questo non vuol dire che va bene tutto, va bene? Non è questo il punto. Ma dirmi che non metto il Summer Long, che è un pezzo obiettivamente preso bene, che comunque fa simpatia. Non sto dicendo che sono d'accordo con Kid Rock, sto dicendo che quel pezzo è figo. E ripeto, poi nel mondo dell'arte, se ci davvero ci mettessimo a giudicare gli artisti, ecco, non se ne salva mezzo, perché spesso l'essere artista, ora mi lancio in questo discorso, ma poi mi calmo subito, l'essere artista vuol dire essere, avere una sensibilità particolare. Spesso queste sensibilità particolari ovviamente è facile che sfocino in estremi, capito? Quindi non c'è nulla, non lasciamo stare. Io quello che voglio dire su Kid Rock è che, ritornando a un livello molto più, è che è veramente invecchiato male. Non so se hai visto delle foto, è una roba terribile. No, ma no, è veramente.
1: Era un figaccio, un cowboy, no? Era il cliché vivente del cowboy.
0: Ma fa schifo, cioè, neanche fa schifo. È proprio è suo zio. Cioè, nel senso che c'ha 55 anni, va bene che forse esatto. Noi ce lo ricordiamo, Kid Rock, ora volevo andare a vedere al volo di che anno fosse All Summer Long.
1: Era il 2008 questo, All Summer Long, te l'ho detto, erano i ruggenti anni.
0: Va bene, è vero, sono passati 20 anni, ne aveva, no neanche, 18 anni, aveva magari 38 anni, una roba del genere. 30, però è invecchiato veramente, ma cioè è abbastanza un tracollo, forse ecco.
1: Sì, cioè, sicuramente non è uno che non si è frenato a fare niente, dello smoking funny things e drinking whiskey from the bottle, quello che diceva Lanzone è quello che ha effettivamente fatto. Sì, no, io guarda, poi sono ancora più estremo su questo discorso, poi chiudiamo la polemica. Proprio perché, sì, innanzitutto sì, l'artista non necessariamente si deve giudicare politicamente. Poi chiaro, ci sono artisti che fanno dell'impegno politico la loro identità. Però io vado a un livello ancora ulteriore perché dico che non sto parlando proprio dell'arte. Perché il mio problema non è con Kid Rock, il mio problema, il mio discorso è con All Summer Long, ovvero con l'opera d'arte. Perché secondo me proprio l'artista, una volta che pubblica e condivide col mondo l'opera d'arte, non dico che quell'opera rimane sua, di sua creazione, ma non è più di sua proprietà. Non è che se io ascolto All Summer Long in qualche modo approvo chi l'ha
0: scritto.
1: Posso pensare che sia un coglione, oppure che sia un ganzo, posso pensare che mi stia antipatico, ma posso comunque dire quella canzone lì perché mi ha, come ti ho detto, mi suscita emozioni e mi ricordo quell'estate del 2008 bellissima, quel lì in macchina con mio zio che appunto che ai tempi era già, anche lui aveva più anni di Kid Rock adesso,
0: sì.
1: Che però era felicissimo e diceva lì, ah, questo è il mio pezzo dell'estate, no? E questa cosa qui non me la toglierà il fatto che Kid Rock dica che dobbiamo sparare agli immigrati, potessi anche dire che Hitler era
0: tutto sommato
1: non me ne fece, cioè, la canzone sì, mi sì, piacerà sì. Comunque poi potrò pensare di Kid Rock il peggio possibile, ma quella canzone lì resterà nel mio cuore, e secondo me è così che bisogna vivere la musica.
0: E allora io ti rispondo con un pezzo che mi ricorda Uber Alles Deutschland, no ti rispondo con My Type, Saint Motel, sempre della categoria canzoni da camicia bianca, ma che non lo sono più, ok? Preparati, secondo me te la ricordi.
1: Ah, tutti funzionano prontissimo.

0: Saint Motel My Type. Caro Turco.
1: Qui è voluto volare, qui è voluto giocare sulla festa.
0: Beh,
1: ormai qui la tributa è scesa.
0: Questa è proprio è uno di quei ricordi, anche questi, di un po' di infanzia, 10 anni fa, però, perché per noi ormai è come ricordare l'infanzia.
1: Ricordare che siamo nel finale della nostra adolescenza, noi adesso.
0: Esatto,
1: quindi la soglia dei 40, direi,
0: dieci anni fa, ma uno di quei pezzi, non lo so, mi ricorda forse qualche pubblicità, qualche trasmissione, qualche cosa. Comunque.
1: Te lo dico io adesso, visto che questo era il momento dei maschi basici, come ci direbbero le nostre amiche.
0: Sì.
1: E questa era la colonna sonora della Serie A 2014-2015, quando guardavi Controcampo, Domenica Sportiva.
0: Madonna.
1: Quando partivi per il giro della Serie A, c'era papparapparapappa.
0: Ecco cos'era.
1: La Serie A team addirittura, non so, quando iniziarono ad avere gli sponsor proprio della Serie A. E obiettivamente questa canzone qui, mentre vedi i capi di Natale in semi rovesciata, ti ricorda soltanto cose
0: cazzo
1: belle.
0: Ma hai completamente ragione, caro Turco, hai completamente ragione, è vero, mamma mia che cosa mi hai aperto nella memoria.
1: Vedi.
0: Grande Turco, grande.
1: Sto parlando di quello, vedi, perché tanto la musica, quello è la musica e la festa questo anno, cioè ti lasciano proprio quel solchettino nel cuore che poi ti si riaccende quando parte il papparapparapappa, in questo caso.
0: Bene.
1: Se riusciamo a fare questa cosa una persona per ogni puntata, io sono un conduttore radio felice.
0: Senti, conduttore radio felice. Stiamo arrivando alla fine.
1: Questa festa, guarda, oggi sarei stato un'altra ora santo qui a mandare.
0: Dimmi che cosa dove andiamo adesso, dai, che cosa vogliamo mandare? Sono quasi
1: guarda adesso molto rapidamente, senza troppi discorsi, voglio mandare il pezzo che, visto che stavo parlando di te come presentatore, che poi casualmente senza neanche averla preparata lo sei diventato in un momento del quiz show, mando questo pezzo che invece mi fa pensare a te, mi fa pensare a come ti introdurrei se avessi un'orchestra, capito?
0: Che cosa stai dicendo?
1: Arrivare su un palco a presentare, il Capodanno a Roma, capito? Con lo smoking tutto glitterato. Ho pensato proprio a questa canzone, appunto, e senza troppe introduzioni, quindi voglio, con questa immagine nella testa di chi ci ascolta, andiamo ad ascoltarci Vehicle dei The Eyes of March.
0: Ok, allora la mandiamo subito. Mi ero un attimo perso nella tua nella tua esegesi, nella tua idolatrarmi. Mi sono un po' emozionato. Allora, allora andiamoci a sentire com'è Vehicles
1: dei The Hides of March, ovvero le.

0: Play Call, The Eye of March, Lady di Marzo. E allora, caro Turco, siamo arrivati alla fine. Gran pezzo, questo mi ricorda. Ok, no, è effettivamente un pezzo del 70, ma
1: certo, stavo, qui, no, la no, storia della musica, no, cioè, no, qui okay. Abbiamo buttato una perla a tutti i frutti.
0: No, grande perla. Io quando c'è l'alfanchi, lo sai che mi eccito proprio eroticamente, proprio in maniera fisica.
1: Sì, meno male la telecamera può indugiare solo fino alla tua cintura.
0: No, sono toccato proprio. Grande Damian, salutiamo il grande Damian, il nostro,
1: salutiamo il big boss,
0: il boss, the big
1: ci
0: boss.
1: Paga la corrente e tutto il resto, che ci permette di essere qua sulle onde medie
0: di tutti i frutti. No, era per dire che mi ricorda l'ingresso di vabbè, inutile, non mi ricordo questa canzone, mi ricorda qualcosa che non mi ricordo, andiamo avanti, sì. Perché sennò mi entro in questo loop, esatto.
1: Io lo sai che per me la musica o è evocativa o non è, guarda, sì, quindi sì, la puntata di oggi in particolare anche rispetto alla nostra media.
0: No, che oggi volevo dire, visto che ormai siamo alla fine della puntata, oggi, caro il mio Turco, ho fatto un tour, va bene? In inglese e francese, ciò vuol dire in Sintra e dintorni che qualsiasi cosa ho dovuto spiegarla, e io le spiego bene le cose, in inglese e poi in francese, quindi ecco, comincio a essere confuso, non in italiano ma sui ricordi, cominciano a accumularsi e comunque vabbè.
1: Ed era esattamente la storia giusta per appunto riaffacciarsi al discorso mio tuo di presentatore, perché sai, quando mi dici queste cose mi immagino sempre con questo smoking glitterato, perché, un microfono in mano che intervisti e chiedi.
0: Allora,
1: bellissimo, così.
0: No. Allora, senti, quindi siamo arrivati alla fine, puntata bellina, un sacco oggi siamo veramente, siamo divertiti, abbiamo spaziato, ti è piaciuta, Turco?
1: Sì. Abbiamo volato da tutte le parti, abbiamo citato tantissime cose, abbiamo, spero, emozionato in qualche modo chi ci ha ascoltato. E adesso appunto questo giro pazzerello che ha girato un po' tutto il mondo si riferma di nuovo qua nel Sud America, con appunto Bad Bunny, che abbiamo già citato, con il suo pezzo salsero, che secondo me è una genialità di Bad Bunny, delle tante cose, la capacità che abbia di trasformare un genere musicale che, cioè, non è che è nato ieri la salsa, stiamo parlando di musica quasi classica, verrebbe da dire, ma che riesce a farla diventare un pezzo che diventa una hit da miliardi di ascolti. E che io ci tenevo particolarmente a mandare, perché come gli ascoltatori più attenti si ricorderanno, io quando finiamo la radio me ne vado al mio corso di salsa, dove diciamo i nostri conterranei capiranno se intendo, dove ho fatto forca in realtà nelle ultime due lezioni, cioè sono andato questa volta, però ci dovrò andare perché questo weekend a rave dove sono stato, comunque ho parlato all'inizio puntata, ho beccato il mio insegnante di salsa sotto cassa, che mi ha detto per due volte che non ero lì, ma se hai ragione, gli ho chiesto abbi pietà di me, ora vai tu, mi ha fatto no, ora vieni ti faccio un culo così, e quindi chiedo al pubblico tramite Bad Bunny di darmi la carica per andarmi a beccare le mazzate.
0: Vai Turco, vai a se vai,
1: ricordandoci che va bene la lezione, va bene imparare i passi, alla fine poi si balla solamente con il corazon.
0: Va bene. Forza Turco, allora vai a ballare, già partita in sottofondo.
1: Tutti a
0: ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Mercoledì prossimo, ragazzi, per i 2 anni ufficiali di
0: tutti i frutti.
1: Quindi preparatevi, preparate la bevuta, preparate la festa. Noi saremo carichissimi e con un po' di lacrimuccia.
0: Grandi. Ciao ragazzi, Bad Bunny, ballo invidabile.
2: Mentre uno sta vivo, uno deve amarlo más que pueda.

Beijinhos, Marta. Amo-te muito. Agora já me consegui ouvir.